tiraji ni tira pelu solo ala wa ma bula sho mo kyo sikiru wa de kule ero eba ma mi o ade kule ero eba ma mi o ana.